Piola, a pie bel tipi saledo, tipi a di mamani, a te a tua moglie il papuche.